novinha aqui do baile, desce chacoalhando a novinha aqui do baile, desce chacoalhando a desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce,

0: c'è chi nel libro Come nel mondo è partito con dei figli che erano già nati in Italia, che magari erano già bambini o adolescenti. Altre persone, la maggior parte, hanno creato direttamente la loro famiglia all'estero. Ci sono persone che sono in coppia con un'altra persona italiana, con una persona straniera, local, per voi in Germania vuol dire avere un partner tedesco, e ci sono magari delle persone che vivono magari in Germania e hanno un partner ancora di un altro paese.
1: Eleonora Voltolina ci anticipa alcuni esempi della grande varietà delle famiglie italiane all'estero che ha intervistato nella sua ricerca pubblicata da poco. Famiglie con storie uniche e allo stesso tempo con esperienze comuni. Molte di loro vivono in Germania, che, lo sappiamo, è oggi una delle principali mete dell'emigrazione italiana. Secondo i dati AIRE e Istat, gli italiani residenti qui sono più di 800.000, e dentro questa comunità crescono ovviamente anche sempre più famiglie, figli bilingue e vite costruite tra due paesi. Asili, scuole, pediatri, burocrazia, autonomia dei bambini, rapporto con il lavoro e con il tempo libero. Crescere figli in Germania spesso significa confrontarsi ogni giorno con un'idea di famiglia a volte diversa da quella italiana. C'è chi si innamora dell'approccio tedesco, chi non si abitua mai alla distanza dai nonni, chi dice che all'estero fare figli è più semplice e chi invece continua a sentirsi sospeso tra due mondi. Ascoltiamo anche la storia di una blogger italiana in Germania. Insomma, le famiglie expat in Germania sono protagoniste oggi a Cosmo Italiano. Con voi c'è Francesco Marzano. Partiamo dalla storia concreta di Lara Gullen. 12 anni fa è saltata su un treno con il marito e il figlio di 4 mesi, è arrivata in Germania e ci è rimasta. E ha subito iniziato a raccontare la sua vita da expat sul suo blog Intanto in Tedeschia e sulla pagina Facebook omonima. Nel tempo questi sono diventati un punto di riferimento per tante italiane e italiani che vogliono capire davvero come si vive oltre confine e condividere le proprie storie. Ma anche una rete di supporto per Lara stessa, da cui sono nate vere e proprie amicizie. Con ironia, spirito di osservazione e molta concretezza, Lara racconta e cerca di capire le differenze culturali su scuola, maternità, educazione dei figli e vita quotidiana. Se curiosate tra i post di Intanto in Tedeschia, vi imbatterete in episodi buffi, come quando Lara gira in Italia fiera del suo Bollerwagen, il carretto che usano le famiglie tedesche nei parchi, e i genitori italiani la guardano male, ma anche altri più profondi, come quando racconta del vicino di casa che brucia in giardino i documenti del passato nazionalsocialista dei genitori trovati in cantina. Ho raggiunto Lara e le ho chiesto se dopo 12 anni in Germania si sente più tedesca o italiana.
2: Beh, piano piano sono diventata un po' più tedesca che italiana, devo dire, soprattutto per il fatto che, per esempio, l'approccio proprio educativo con i miei figli è molto più rilassato, e questo me ne rendo conto quando, per esempio, vado in Italia e gli altri genitori si stupiscono del fatto che lascio i miei figli molto più liberi di giocare, di sporcarsi, di fare le loro piccole esperienze in maniera indipendente, ecco.
1: L'esempio che hai fatto del giocare, dello sporcarsi, ci porta direttamente in questo approccio anticorpi e Selbstständigkeit tedesco. Come ci sei arrivata da mamma italiana? All'inizio ti sembrava un po' estremo oppure l'hai accolto subito?
2: No, mi sembrava molto estremo. Per me è stato un po' scioccante, anche perché all'inizio, mi ricordo soprattutto con mio primo figlio, il secondo no, ormai ero rodata, ma il primo figlio gli mettevo magari vestiti nuovi, facevo attenzione che avesse i vestiti puliti, a posto la mattina per andare a scuola, e poi piano piano ho iniziato a capire perché i tedeschi adorano i mercatini di seconda mano, dove possono comprare vestiti usati, perché i bambini hanno la grande opportunità di vivere all'aria aperta, di fare molte esperienze, nonostante il clima, ecco, stanno molte ore fuori. E all'inizio la cosa mi sembrava un po', diciamo, strana, e poi mi sono abituata a svuotare tasche di pantaloni piene di sassi, legnetti, oggetti, foglie, così come i loro zainetti. Piano piano mi sono abituata e ho iniziato a pensare che effettivamente invece è una grande opportunità per loro.
1: Ecco, e oltre a questo aspetto dell'educazione alla tedesca, ci sono altre cose che ti convincono particolarmente qui in Germania, crescendo due figli tra due culture, appunto, quella italiana e quella tedesca?
2: Beh, noi viviamo il grande vantaggio, secondo me, di poter crescere dei bambini bilingue. E questo è sicuramente una grande opportunità che noi abbiamo deciso di sfruttare, perché non solo i miei figli parlano italiano a casa, ma soprattutto il grande, il piccolo ha 5 anni, quindi ancora no, parla ma non sa ancora leggere e scrivere, ma il grande legge e scrive in italiano e quindi si è portato a una lingua in più ed è secondo me un grande fortile.
1: Certo, ecco. Un vantaggio ovviamente anche per l'educazione futura, ma per quanto riguarda il sistema scolastico ad esempio, ci sono degli aspetti qui in Germania che ti piacciono particolarmente o viceversa aspetti italiani che vorresti introdurre in Germania se possibile?
2: Guarda, mi prendi proprio sul mio punto dolente, nel senso che ci sono degli aspetti che mi piacciono, ma sì, la spinta all'indipendenza, il fatto che i bambini possano per esempio andare a scuola da soli qui e si possano muovere con più autonomia, secondo me è molto positivo di questo sistema scolastico tedesco, il calendario scolastico, il fatto che la scuola non resti chiusa 3 mesi come in Italia, ma che si chiuda ogni, almeno qui in Baviera è così, ogni 6 settimane circa chiude per una settimana o due, secondo me per noi genitori è molto positivo perché è più gestibile anche dal punto di vista organizzativo per il lavoro, senza contare che per i bambini piccoli la scuola offre sempre un po' di supporto, o il comune o la scuola, quindi queste brevi chiusure e numerose durante l'anno secondo me sono un grande vantaggio.
1: C'è qualcosa che i tedeschi potrebbero imparare dagli italiani per quanto riguarda i rapporti familiari con i figli, ma non solo?
2: Secondo me sicuramente la cultura del tempo condiviso. Per esempio, noi amiamo ogni sera con i nostri figli stare a tavola, mangiare insieme, raccontarsi la giornata, condividere quello che è successo. Io spero che i miei figli continueranno a farlo anche da grandi, perché la tendenza ovviamente quando loro vanno a casa dei compagni di classe è quella di vedere i bambini un po' più indipendenti, che si spalmano il formaggio sulla fetta di pane e ognuno sta per conto proprio, mentre secondo me la cultura del tempo condiviso, dello stare insieme, è molto importante. E poi avere un po' più di flessibilità sociale. La Germania è molto rigida, ci sono orari, regole, burocrazia, ma in Italia, pur con tutti i difetti dell'altra Italia, c'è più elasticità e maggiore tolleranza verso gli imprevisti, c'è più flessibilità e questo qui a volte mi manca. E l'altra cosa che mi farebbe bene, mi piacerebbe avere qui, è un po' di, passami il termine, accessibilità emotiva nei servizi, perché in Italia l'approccio è più personale, no? Il medico ti conosce, sa chi sei, sa chi è la tua famiglia, conosce il tuo quadro clinico, mentre qui è tutto molto standardizzato, impersonale, e anche i rapporti con i professionisti, almeno io ho più l'impressione che siano al servizio delle assicurazioni e che in quel momento non stiano lavorando con me, per me, ma per la mia assicurazione. Queste visite da 3 minuti... si rischia spesso che molti approcci siano superficiali, ecco. Non di tutti i medici, per carità, però il rischio di fare tutto di corsa e di non capire bene che cosa il paziente, secondo me, è più alto. Certo. Quando abbiamo il tempo contato.
1: L'esperienza di Lara Gullen dalla Baviera. Di servizi, educazione e strutture per le famiglie expat all'estero si occupa nel dettaglio il libro Crescere Expat, famiglie italiane in giro per il mondo. È un libro appena uscito e promosso dalla Fondazione Migrantes, che conosciamo già per i rapporti italiani nel mondo. L'autrice di questo ampio studio è Eleonora Voltolina, giornalista, attivista, imprenditrice sociale, e ha condotto la più grande ricerca mai realizzata sui genitori italiani all'estero, realizzata tra il 2024 e il 2025, ma appunto appena pubblicata. Tra l'altro, la Germania è il paese più rappresentato in questa ricerca per numero di famiglie che hanno partecipato ai sondaggi e alle interviste. Prima di parlare direttamente con lei, diamo un'occhiata ad alcuni contenuti del libro, anche oggi con Giulio Galoppo. Giulio, perché si parte? Quali sono i motivi più ricorrenti che spingono a questa scelta?
3: Ma secondo l'indagine di Eleonora Voltolina su 1200 italiani all'estero, il motivo principale è il lavoro. Si parte per trovarlo oppure per migliorarlo. Subito dopo contano qualità della vita, insoddisfazione per il contesto italiano e voglia di nuove esperienze. Pesano anche le relazioni, soprattutto seguire il partner e la ricerca di migliori condizioni economiche o di realizzazione personale. Nel complesso, lavoro, aspirazioni e legami si intrecciano, ma è la dimensione professionale a guidare davvero la scelta. Oltre il 70% indica come punto di forza dei paesi di arrivo proprio il reddito e le opportunità. Nel libro Voltolina racconta anche alcune storie personali un po' più nel dettaglio. In tutto sono 31, tutte famiglie con figli. Tra l'altro, tre quarti dei partecipanti ritengono che sia più facile fare figli all'estero, anche per questi fattori, ma non solo. Il restante quarto si divide tra chi ritiene che sia più semplice costruire una famiglia in Italia, il 10% per l'esattezza, mentre circa il 15% dei genitori intervistati ha sostenuto sia impossibile dare una risposta realistica alla domanda.
1: E Giulio, qual è il rapporto dei figli di queste famiglie con l'Italia e l'essere italiani?
3: Ecco, nelle famiglie miste molti figli si sentono insieme italiani e legati anche all'altra nazionalità, mentre pochi si percepiscono soltanto italiani. Sul piano linguistico, quasi tutti i genitori considerano essenziale l'italiano, ma in casa e fuori casa la sua trasmissione è più difficile, soprattutto se il partner straniero non lo parla bene. Quando invece lo parla, l'italiano dei figli sembra migliori nettamente. Un partner o una partner straniera e originaria del paese di accoglienza fa invece la differenza quando si tratta di integrazione, che risulta molto più semplice e naturale. In generale il quadro mostra che il bilinguismo non è solo un fatto domestico, restano infatti decisive anche scuola, amicizie e integrazione nel paese di arrivo. Una cosa che molti degli intervistati chiedono sono corsi di lingua e cultura migliori, pensati non solo per gli italo-discendenti che non sanno l'italiano, ma anche per i figli di italiani che con questa lingua crescono. Collegato all'essere italiani all'estero emerge anche la richiesta di servizi consolari più efficienti con procedure online.
1: E Giulio, lo sappiamo bene, l'opzione di tornare in Italia in un qualche momento della nostra vita in un modo o nell'altro è sempre lì disponibile. Cosa ci dice lo studio di Voltolina al riguardo?
3: Tra gli italiani con figli all'estero il rientro non è la norma, quasi uno su cinque non ci pensa affatto, la maggioranza rimanda e solo pochi prevedono di tornare a breve. Molti anzi scelgono di restare per garantire un futuro migliore ai figli o per stargli vicino, soprattutto in caso di separazione. Chi vuole tornare lo fa soprattutto per la famiglia, avvicinare i figli ai nonni, i genitori che invecchiano, radici da ritrovare. Poi c'è la stanchezza dell'estero, il costo della vita, il bisogno di sentirsi davvero a casa. Molti pensano al rientro più avanti, magari per la pensione. L'Italia resta un richiamo forte, affetti, cultura, qualità della vita, ma con un paradosso: dopo anni fuori non ci si sente del tutto a casa, né nel paese di approdo né in Italia. Poi c'è chi vede un ritorno nel bel paese come una scelta civica, quindi restituire e contribuire oppure provare a migliorare il proprio territorio.
1: Grazie Giulio. Già lo anticipavi tu all'inizio che crescere figli all'estero pare sia più facile che in Italia, stando ai risultati del sondaggio di Eleonora Voltolina. E lei lo ribadisce chiaramente.
0: Assolutamente sì, questo è stato proprio un plebiscito. C'era una domanda specifica che diceva: è più facile fare figli nel paese dove tu stai vivendo in questo momento rispetto all'Italia? E più dei tre quarti delle persone che hanno risposto da tutto il mondo ha detto sì, è più facile, perché ci sono più aiuti, perché ci sono più aiuti economici, dei servizi migliori, un miglior work-life balance, quindi anche più possibilità, che ne so, di part-time, congedo di paternità più lungo. Ci sono tanti fattori che hanno fatto proprio esprimere la comunità delle famiglie italiane all'estero in una maniera molto chiara, e questo io penso sia un messaggio anche all'Italia e ai politici italiani di mettersi in pari, cioè esatto, di cominciare a investire. Ecco.
1: Sulle richieste all'Italia torniamo tra poco, ma prima parliamo un po' del tema della coppia, della divisione dei ruoli di cui parli nel libro. C'è più o meno parità nelle coppie che vivono all'estero?
0: Allora, la ricerca ha fatto emergere dei dati molto chiari. Quando si è coppia all'estero, ci si divide i carichi del lavoro di cura della casa e della famiglia in maniera più paritaria, per svariate ragioni. A volte perché si va a vivere in un paese dove c'è un livello più alto di parità di genere, cioè la cultura è più paritaria e quindi in qualche modo si assorbe anche quello che si vede intorno a noi. Un po' anche perché, specialmente nelle coppie italiane che partono insieme verso l'estero, oppure magari uno dei due partner segue l'altro, ci si ritrova ad essere quindi lontani dalle famiglie d'origine, a lavorare molto spesso entrambi, e quindi a quel punto ci si guarda nelle palle degli occhi e si dice: ok, siamo qua tutti e due da soli, ci dobbiamo tutti e due rimboccare le maniche, non possiamo ricalcare, diciamo, i vecchi schemi se fossimo in Italia. E questo permette anche alle coppie di crescere e di trovare nuovi equilibri, io direi anche più moderni, più contemporanei rispetto ai cliché che magari si assorbono dalle proprie famiglie d'origine, da quando si è in una situazione più statica. Quindi credo che l'esperienza di migrazione in questo senso aiuti le famiglie, poi non tutte, poi ci sono anche delle famiglie ancora tradizionali che credono e che si organizzano in un modo in cui la divisione dei ruoli è più, diciamo, old fashioned, però la maggior parte delle famiglie che abbiamo coinvolto in questa rilevazione, in questa grande ricerca, ci hanno confermato che la parità di genere è più facile da implementare nelle famiglie all'estero.
1: E poi c'è un altro trend che mi ha colpito, che molte famiglie scelgono di lasciare l'Italia e alcune decidono addirittura di restare all'estero per i figli. Lo faccio per i miei figli. Quali sono le motivazioni più ricorrenti?
0: Per rispondere a questa domanda vado sulle risposte che sono state date rispetto allo sguardo che le persone che vivono all'estero hanno sull'Italia. È uno sguardo in cui l'economia italiana preoccupa, in cui anche la situazione politica italiana preoccupa, e quindi queste persone considerano, e tanti ci hanno proprio affidato pensieri anche di proprio pugno, perché nella ricerca si poteva anche aggiungere, c'erano molti spazi liberi, ci hanno proprio confidato che nella vita all'estero loro vedono la possibilità di far crescere i loro figli in ambienti più favorevoli, dove per loro sarà più facile, per esempio, trovare lavoro, avere degli stipendi adeguati, non essere precari, avere delle opportunità in più. Poi il fatto anche di vivere in un altro paese ti permette di avere dei figli di solito bilingui, addirittura a volte trilingui, e questo è un grandissimo valore rispetto a chi invece vive e cresce immerso solo in una lingua e in una cultura. Una cosa che invece non è stata, diciamo, messa in evidenza è il fornire una formazione migliore, perché in questo invece c'è anche qualche volta un po' di rimpianto da parte dei genitori italiani all'estero, perché molti comunque considerano ancora la qualità della scuola italiana e dell'università italiana come molto alta.
1: Mm. E a proposito di rimpianti, forse bisogna parlare a questo punto anche del tema dell'allontananza dai nonni, dai parenti e le reti familiari. Come la vivono le famiglie all'estero questa mancanza?
0: Questo è un po' una spina nel fianco. Il 57% delle persone che hanno partecipato alla ricerca hanno ammesso che hanno un dispiacere nel cuore o addirittura un senso di colpa per il fatto di, con la loro scelta di vivere all'estero, di tenere i genitori, quindi i nonni, separati dai figli, quindi i nipoti, quindi di rendere un po' più difficile il rapporto nonni-nipoti. Però poi c'è anche un grande impegno nel cercare di comunque vedere molto spesso questi nonni, andarli a trovare, farsi venire a trovare dai nonni, e infatti questa malinconia porta anche molti, addirittura più di un terzo dei nostri partecipanti alla ricerca, ci ha detto che un piccolo sogno sarebbe quello che i genitori stessi si avvicinassero, quindi decidessero di andare a vivere la propria vecchiaia nel paese dove loro vivono. Questo molto spesso rimane solo un sogno, anche perché i nonni a loro volta hanno le loro vite, hanno magari altri figli, altri nipoti, hanno la loro casa, le loro abitudini, quindi è abbastanza raro che un nonno o una coppia di nonni si trasferisca addirittura all'estero per seguire i figli. Certo. Però il desiderio, ecco, nei cuori di queste madri e padri expat c'è.
1: Emerge molto forte. Lavori da anni sul tema del fertility gap, cioè il divario tra figli desiderati e figli effettivamente avuti. Perché oggi, soprattutto in Italia, molte persone finiscono ad avere meno figli di quanti ne vorrebbero? È solo una questione economica e di precarietà o c'è altro?
0: I fattori che incidono sul fertility gap sono molti. La precarietà sicuramente e i problemi economici sono un fattore forte, ma specialmente in Italia, perché poi ci sono delle ricerche che hanno fatto anche vedere in maniera molto interessante che a seconda del paese poi ci sono dei fattori che pesano di più e dei fattori che pesano di meno. Però ci sono anche altri fattori, c'è il fattore dell'infertilità in aumento, c'è il fattore della paura che molto spesso le persone hanno che fare figli possa danneggiarli nel loro percorso professionale, questo specialmente le donne, c'è la motherhood penalty si chiama, no? Che viene studiata proprio a livello scientifico, le discriminazioni che vengono subite dalle donne. E su questo il libro ha fatto emergere, credo, uno dei risultati più clamorosi, e cioè che le donne italiane che vivono all'estero e in generale le persone che vivono all'estero dicono che hanno subito del mobbing o comunque delle penalizzazioni sul mercato del lavoro per il fatto di essere genitori solo nel 15% dei casi. Se però noi chiediamo alle persone che erano già genitori quando sono partiti, quindi che hanno avuto l'esperienza di genitorialità sia in Italia sia poi nel paese dove si sono trasferiti, questa cifra balza a 49%, quindi c'è veramente in Italia un grosso problema di discriminazione dei genitori e soprattutto delle mamme nel mondo del lavoro.
1: Ecco, a proposito di condizione delle mamme, dopo questa tua ricerca e il tuo lavoro su natalità e genitorialità, quale messaggio ti sentiresti di mandare alla politica italiana per migliorare la loro condizione, le loro necessità?
0: Innanzitutto leggete questo libro, sono 200 pagine, ce la potete fare, cari politici italiani, e dentro ci troverete tanti spunti e suggerimenti da persone che vogliono il bene dell'Italia, perché poi un altro grande risultato di questa ricerca è che la maggior parte degli italiani all'estero comunque mantiene un cordone ombelicale con l'Italia ed è contento di poter anche contribuire a migliorare l'Italia. E poi direi che proprio gli italiani all'estero che hanno partecipato a questa ricerca hanno indicato con chiarezza due politiche molto specifiche che possono aiutare le madri, le donne e tutte le persone che desiderano figli, e sono l'assistenza postparto, quindi non abbandonare le donne il giorno dopo che le dimettono dall'ospedale col bambino in braccio, e il congedo di paternità lungo per potersi spartire fin dall'inizio gli oneri e gli onori di essere genitori. Quindi una misura per le mamme, una misura per i papà, ma sono due misure che sono per tutta la famiglia e direi, mi spingerei a dire, per tutta la società.
1: Eleonora Voltolina invita tutti e tutte a scriverle se avete osservazioni e commenti al suo libro o in generale su questo tema. E se vi siete riconosciuti in questa puntata oppure avete amici e parenti con storie simili, consigliate e fate girare il link. Cosmo Italiano si trova sulle maggiori piattaforme audio e su quella propria della radio-televisione pubblica tedesca, ARD Sounds.
4: Cosmo Italiano.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.